0: Chelo, Abdi, Chelo, Abdi.
1: Frankfurt.
2: Flora.
0: Where we at?
2: Eindhoven.
1: Flora, Flora.
0: Yo, Flora, Flora.
1: Euroleague.
0: Flora, Flora. Chelo, Abdi. Let's go.
1: NWT 2.